sopra il tronco di un mandorlo in fiore, incidemmo una data e due cuore e giurammo così.